0: Sorry. Sphere Radio.
1: Siamo un gruppo molto eterogeneo. Ciascuno di noi ha la sua personalità, ovviamente, ma la filosofia. Ci esibiamo in forma anonima perché non vogliamo che la nostra personalità oscuri la nostra filosofia. Le idee sono più importanti delle nostre storie personali. C'era il desiderio, l'ardente desiderio di entrare nel Pussy Riot. In un certo senso era un sogno per me. Non avrei mai potuto immaginare che questo sogno si sarebbe avverato. Entrare a far parte di questo gruppo di ragazze eccezionali. Ma poi non so come è successo, le circostanze sono state favorevoli. È stato bellissimo. Pura felicità. Sono davvero felicissima di essere nel Pussy Riot.